Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Fra poco saremo con voi con programmi culturali di attualità alternati da parentesi musicali. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TruxSat 4A 958 MHz, proporzione da simbolo 27.500.

Il cuore della Cisgiordania, due città, una sola memoria. Nei programmi precedenti abbiamo parlato di come la memoria della Palestina si trasformi nelle immagini. Ora, seguendo quelle immagini, ci dirigiamo verso il cuore pulsante della Cisgiordania. Da una parte Ramallah con il suo volto moderno, dall'altra Jenin, la dignitosa fortezza della resistenza. Ramallah, costruita sulle colline, è considerata quasi la capitale non ufficiale della Cisgiordania. Questo luogo non è soltanto il centro della politica e della burocrazia, ma anche è il volto civile della Palestina, con i suoi caffè, le gallerie di arte e i teatri, il profumo profondo della poesia che si alza dal museo di Mahmoud Darwish sembra impregnare le strade di Ramallah. Qui la vita rappresenta la volontà di restare normale nonostante ogni ostacolo. I giovani si incontrano ai caffè la sera, gli artisti inaugurano mostre, i musicisti tengono concerti in piccoli locali. Mentre in un caffè si diffonde l'aroma del caffè appena fatto, a pochi chilometri di distanza si possono vedere ore di attesa a un posto di blocco. In una strada attraversata dalle risate della sera, poche ore dopo possono riecheggiare il rumore di un'incursione militare. Perché Ramallah è come una finestra elegante aperta sul mondo esterno, ma una finestra fragile che può rompersi in qualsiasi momento. Spostandoci verso nord, dove le

colline diventano più dure e aspre a Parjin. Jenin non è soltanto una città, nella memoria palestinese è diventata il nome stesso della resistenza. Con i suoi vicoli stretti, i poster dei martiri sui muri e le case segnate dai proiettili, Jenin racconta la storia di una città che ha imparato a vivere sotto assedio. Il cielo, dove di notte non mancano mai i rumori dei droni, imprime nella memoria dei bambini la paura e la resistenza fin dalla tenera età. Il grande assedio dal 2002 è ancora vivo nella memoria di questa città. Da allora ad oggi, vivere qui non significa soltanto sopravvivere, significa riuscire a preservare la propria dignità. Al mattino presto, mentre un bambino mette lo zaino sulle spalle per andare a scuola, pochi metri di distanza si può già sentire il rumore dei veicoli blindati. Perché a Jenin il confine tra la vita quotidiana e il conflitto spesso si trova a pochi metri di distanza. Ramallah e Jenin, questi due volti diversi della Cisgiordania, sono in realtà i due cuori dello stesso corpo. Una rappresenta la diplomazia, la cultura e la vita civile. L'altra, la forma più essenziale e più dura della difesa della propria terra. Eppure il legame tra loro è molto più profondo di quanto si pensi. Quando una casa viene demolita a Jenin, a Ramallah una poesia rimane incompiuta. Quando una melodia si alza a Ramallah, riecheggia dietro una barricata a Jenin. Il quadro esposto in una galleria di arte di Ramallah porta spesso l'ombra del dolore vissuto nelle strade di Jenin. E la resistenza di Jenin permette alla vita di Ramallah di continuare a respirare. Una mantiene viva l'identità, l'altra impedisce che quell'identità venga cancellata. Ed è proprio qui che si nasconde il segreto della sopravvivenza della Palestina, perché un popolo continua a esistere non soltanto difendendo la propria terra, ma anche proteggendo la propria poesia, la propria musica, la vita quotidiana e la memoria. Oggi il cuore della Cisgiordania batte tra queste due città, una celebra la vita, l'altra la difende. E quando queste due storie si uniscono davanti a noi non appare soltanto una geografia, ma il racconto della pazienza, della dignità e di un'attesa senza fine. Perché in Palestina la strada verso la libertà passa a volte attraverso una poesia e a volte nel mezzo di una strada sotto assedio. E la storia infinita della Palestina continua a vivere proprio nel punto in cui queste due strade si incontrano. Cari ascoltatori, il nostro programma si ferma qui. Grazie per l'ascolto. Arrivederci.

Ogni giorno milioni di bambini trascorrono tempo sui social media. Ma queste piattaforme sono progettate per proteggerli o per trarre profitto da loro? L'Australia ha introdotto un divieto, la Cina ha imposto limiti orari, la Turchia si sta muovendo. Ma chi pagherà il prezzo di questi danni? I genitori o le piattaforme digitali?

Allora, scopriamo insieme. Ciao, oggi parleremo dei pericoli che i bambini affrontano nel mondo digitale e di chi debba assumersi la responsabilità di questo problema in un andamento dell'articolo omonimo di Emily Lanczyk pubblicato su Charity World. Mentre i governi di tutto il mondo regolano l'uso dei social media da parte dei minori, la responsabilità si sta spostando dai genitori alle piattaforme digitali, dall'Australia al Regno Unito, dalla Norvegia alla Turchia. Molti paesi convergono su un punto comune: i danni derivanti dall'uso dei social media da parte dei bambini non possono essere prevenuti soltanto attraverso la supervisione dei genitori. La responsabilità deve essere condivisa con le piattaforme digitali, che proteggiano, gestiscono e traggono profitto dagli ambienti online. L'economia dell'attenzione e manipolazione progettuale. I bambini non usano semplicemente i social media, le piattaforme li guidano costantemente, li incoraggiano e li trattengono al loro interno. Lo scrolling infinito, i sistemi di raccomandazione algoritmica e cicli di ricompensa sono progettati intenzionalmente per sostenere l'economia dell'attenzione. Aspettarsi che i genitori affrontino da soli queste macchine di trilioni di dollari non è realistico né giusto. Le ricerche mostrano che l'uso eccessivo dei social media è strettamente collegato nei bambini ad ansia, depressione, problemi del sonno, deficit di attenzione e disturbi alimentari. Concetti di capitalismo della sorveglianza e tecnofeudalismo. Secondo il concetto di capitalismo della sorveglianza elaborato da Shoshana Zuboff, le piattaforme social raccolgono i comportamenti degli utenti, prevedono le loro azioni future e trasformano queste informazioni in denaro attraverso la pubblicità mirata. In questo sistema i bambini non sono solo utenti vulnerabili, ma anche preziosi soggetti dadati. Gli algoritmi non imparano soltanto ciò che piace ai bambini, plasmano anche ciò che desidereranno in futuro. Per questo motivo, le normative attuali mirano sempre più a limitare la raccolta di dati dei minori, vietare la pubblicità mirata, rendere trasparenti i sistemi di raccomandazione e proibire le architetture progettate per massimizzare il coinvolgimento. L'idea di tecnofeudalismo di Yanis Varoufakis spiega invece la simmetria di potere. Le piattaforme digitali assomigliano ai feudi. Gli utenti non possiedono questi spazi, ma hanno soltanto un accesso condizionato secondo regole stabilite dai proprietari delle piattaforme. Le interazioni sociali e le esperienze educative dei bambini vengono gestite dagli algoritmi piuttosto che da un controllo democratico. L'autorità dei genitori fatica a competere con algoritmi invisibili, costantemente attivi e molto potenti. Come sta reagendo il mondo a questa situazione? L'Australia ha introdotto un divieto dei social media per minori di 16 anni. Le piattaforme che non effettuano la verifica dell'età rischiano multe fino a 32 milioni di dollari. Nel Regno Unito, Ofcom può imporre sanzioni fino al 10% del fatturato globale delle aziende. Il Parlamento europeo ha fissato il limite a 16 anni. La Francia discute su un divieto totale per gli sotto 15 anni, mentre la Spagna richiede il consenso dei genitori per i minori di 16 anni. La Cina applica i controlli più severi. Per i minori di 14 anni, massimo 40 minuti al giorno di tempo davanti allo schermo e divieto di accesso digitale alle 22 alle 6. TikTok opera in Cina con una versione separata chiamata Douyin, focalizzata su contenuti educativi. Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato apertamente che, mentre la Cina indebolisce la soglia di attenzione nel resto del mondo attraverso TikTok, offre ai propri bambini contenuti più disciplinati ed educativi tramite Douyin. Questa distinzione è molto significativa. Mostra che le piattaforme social non sono soltanto strumenti commerciali, ma anche strumenti di soft power culturale.

gli stati non vedono più le piattaforme digitali come semplici attori dal libero mercato, ma come infrastrutture strategiche. La Big Tech è il voting etico. Sebbene le grandi aziende tecnologiche abbiano implementato alcune misure, continuano generalmente ad opporsi a questo tipo di restrizioni. Dopo l'entrata in vigore del divieto, il primo ministro australiano Anthony Albanese ha dichiarato che oltre 4 milioni e 700 mila account social appartenenti a utenti sotto i 16 anni sono stati disattivati, eliminati o limitati. I rappresentanti della Big Tech sostengono che le tecnologie di verifica dell'età minacciano la privacy e violino i diritti dei minori. Tuttavia, queste obiezioni spesso nascondono una preoccupazione più profonda. Il rischio di perdere una base di utente altamente redditizia che produce gratuitamente dati e contenuti. Il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, il responsabile di Instagram, Adam Mosseri, il CEO di Snapchat, Evan Spiegel, saranno processati nell'ambito di cause che li accusano di aver progettato prodotti che creano dipendenza nei giovani utenti, nonostante le prove dei danni causati. Nel frattempo, gli impegni volontari su etica e sicurezza assomigliano sempre più a ciò che viene definito washing etico, distribuire la responsabilità senza modificare il modello di business di fondo. Ora diamo uno sguardo alle politiche di protezione dei minori in Turchia. In Turchia, il dibattito sulla presenza dei bambini negli ambienti digitali riflette sensibilità locali, ma coincide in larga misura con le tendenze normative globali. La bozza di rapporto intitolato Minacce e rischi che attendono i nostri bambini nei media digitali, preparata dalla Sottocommissione per i diritti dell'infanzia e della Commissione parlamentare d'inchiesta sui diritti umani della Grande Assemblea Nazionale Turca, delinea questo approccio. Il rapporto include proposte come limitazione di accesso notturno per i minori di 18 anni, divieto dei social media per i minori di 15 anni, restrizioni ai dispositivi digitali nelle scuole, rafforzamento dei servizi di consulenza e SIM card speciali per i bambini. La ministra della Famiglia e Servizi Sociali, Mahinur Özdemir Göktaş, ha annunciato che una proposta di legge sulla regolamentazione dei social media per i minori di 15 anni sarà presto presentata al Parlamento. Tra le motivazioni della normativa figurano l'aumento di depressione, ansia, disturbi comportamentali e il rischio di contatto con reti criminali attraverso le piattaforme digitali. La ministra Göktaş ha affermato che i bambini non saranno considerati delle piattaforme social come risorse commerciali o bacini di dati. Queste misure vengono presentate non come un'interferenza con la libertà di espressione, ma come una politica pubblica finalizzata a proteggere i minori dai rischi del mondo digitale. In questo contesto, la piattaforma digitale Çocuklar Güvende, i bambini sono al sicuro, fornisce strumenti di guida e informazione per bambini e genitori. Come i bambini, anche gli adulti subiscono danni nel mondo digitale. In particolare, gli adulti meno abituati alla tecnologia e gli anziani diventano più vulnerabili alla disinformazione, alle provocazioni nelle discussioni e alle manipolazioni guidate da Internet. Di conseguenza, la regolamentazione delle piattaforme non è soltanto una misura pedagogica di protezione dell'infanzia, è anche una lotta per proteggere lo spazio pubblico digitalizzato dalla disinformazione, rendere processi democratici indipendenti dall'influenza degli algoritmi e preservare la coesione sociale. In conclusione possiamo dire questo: se le piattaforme proteggono ambienti digitali, addestrano algoritmi e traggono profitto sistematico dall'economia dell'attenzione, la responsabilità non può ricadere soltanto sugli individui, sulle famiglie o sulle scelte degli utenti. La responsabilità deve essere condivisa e il potere deve essere sottoposto a controllo pubblico. La sicurezza dei nostri bambini nel mondo digitale è una responsabilità comune di tutti noi. Ci vediamo nel prossimo podcast. Arrivederci.

Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!

Il cuore della Cisgiordania, due città, una sola memoria. Nei programmi precedenti abbiamo parlato di come la memoria della Palestina si trasformi nelle immagini. Ora, seguendo quelle immagini, ci dirigiamo verso il cuore pulsante della Cisgiordania. Da una parte Ramallah con il suo volto moderno, dall'altra Jenin, la dignitosa fortezza della resistenza. Ramallah, costruita sulle colline, è considerata quasi la capitale non ufficiale della Cisgiordania. Questo luogo non è soltanto il centro della politica e della burocrazia, ma anche il volto civile della Palestina, con i suoi caffè, le gallerie di arte e i teatri, il profumo profondo della poesia che si alza dal museo di Mahmoud Darwish sembra impregnare le strade di Ramallah. Qui la vita rappresenta la volontà di restare normale nonostante ogni ostacolo. I giovani si incontrano ai caffè la sera, gli artisti inaugurano mostre, i musicisti tengono concerti in piccoli locali. Mentre in un caffè si diffonde l'aroma del caffè appena fatto, a pochi chilometri di distanza si possono vedere ore di attesa a un posto di blocco. In una strada attraversata dalle risate della sera, poche ore dopo possono riecheggiare il rumore di un'incursione militare. Perché Ramallah è come una finestra elegante aperta sul mondo esterno, ma una finestra fragile che può rompersi in qualsiasi momento. Spostandoci verso nord, dove le colline diventano più dure e aspre, appare Jenin. Jenin non è soltanto una città, nella memoria palestinese è diventata il nome stesso della resistenza. Con i suoi vicoli stretti, i poster dei martiri sui muri e le case segnate dai proiettili. Jenin racconta la storia di una città che ha imparato a vivere sotto assedio. Il cielo, dove di notte non mancano mai i rumori dei droni, imprime nella memoria dei bambini la paura e la resistenza fin dalla tenera età. Il grande assedio dal 2002 è ancora vivo nella memoria di questa città. Da allora ad oggi, vivere qui non significa soltanto sopravvivere, significa riuscire a preservare la propria dignità. Al mattino presto, mentre un bambino mette lo zaino sulle spalle per andare a scuola, pochi metri di distanza si può già sentire il rumore dei veicoli blindati. Perché a Jenin il confine tra la vita quotidiana e il conflitto spesso si trova a pochi metri di distanza. Ramallah e Jenin, questi due volti diversi della Cisgiordania, sono in realtà i due cuori dello stesso corpo. Una rappresenta la diplomazia, la cultura e la vita civile, l'altra la forma più essenziale e più dura della difesa della propria terra. Eppure il legame tra loro è molto più profondo di quanto si pensi. Quando una casa viene demolita a Jenin, a Ramallah una poesia rimane incompiuta. Quando una melodia si alza a Ramallah, riecheggia dietro una barricata a Jenin. Il quadro esposto in una galleria di arte di Ramallah porta spesso l'ombra del dolore vissuto nelle strade di Jenin. E la resistenza di Jenin permette alla vita di Ramallah di continuare a respirare. Una mantiene viva l'identità, l'altra impedisce che quell'identità venga cancellata. Ed è proprio qui che si nasconde il segreto della sopravvivenza della Palestina, perché un popolo continua a esistere non soltanto difendendo la propria terra, ma anche proteggendo la propria poesia, la propria musica, la vita quotidiana e la memoria. Oggi il cuore della Cisgiordania batte tra queste due città, una celebra la vita, l'altra la difende. E quando queste due storie si uniscono davanti a noi non appare soltanto una geografia, ma il racconto della pazienza, della dignità e di un'attesa senza fine.

fine, perché in Palestina la strada verso la libertà passa a volte attraverso una poesia e a volte nel mezzo di una strada sotto assedio. E la storia infinita della Palestina continua a vivere proprio nel punto in cui queste due strade si incontrano. Cari ascoltatori, il nostro programma si ferma qui. Grazie per l'ascolto. Arrivederci.

Ogni giorno milioni di bambini trascorrono tempo sui social media. Ma queste piattaforme sono progettate per proteggerli o per trarre profitto da loro? L'Australia ha introdotto un divieto, la Cina ha imposto limiti orari, la Turchia si sta muovendo. Ma chi pagherà il prezzo di questi danni? I genitori o le piattaforme digitali? Allora scopriamo insieme. Ciao, oggi parleremo dei pericoli che i bambini affrontano nel mondo digitale e di chi debba assumersi la responsabilità di questo problema in un andamento dell'articolo omonimo di Emily Lancek pubblicato su TRT World. Mentre i governi di tutto il mondo regolano l'uso dei social media da parte dei minori, la responsabilità si sta spostando dai genitori alle piattaforme digitali, dall'Australia al Regno Unito, dalla Norvegia alla Turchia. Molti paesi convergono su un punto comune. I danni derivanti dall'uso dei social media da parte dei bambini non possono essere prevenuti soltanto attraverso la supervisione dei genitori. La responsabilità deve essere condivisa con le piattaforme digitali che proteggono, gestiscono e traggono profitto dagli ambienti online. L'economia dell'attenzione e manipolazione progettuale. I bambini non usano semplicemente i social media, le piattaforme li guidano costantemente, li incoraggiano e li trattengono al loro interno. Lo scrolling infinito, i sistemi di raccomandazione algoritmica e cicli di ricompensa sono progettati intenzionalmente per sostenere l'economia dell'attenzione. Aspettarsi che i genitori affrontino da soli queste macchine di trilioni di dollari non è realistico né giusto. Le ricerche mostrano che l'uso eccessivo dei social media è strettamente collegato nei bambini ad ansia, depressione, problemi del sonno, deficit di attenzione e disturbi alimentari. I concetti di capitalismo della sorveglianza e tecnofeudalismo. Secondo il concetto di capitalismo della sorveglianza elaborato da Shoshana Zuboff, le piattaforme social raccolgono i comportamenti degli utenti, prevedono le loro azioni future e trasformano queste informazioni in denaro attraverso la pubblicità mirata. In questo sistema i bambini non sono solo utenti vulnerabili, ma anche preziosi soggetti dati. Gli algoritmi non imparano soltanto ciò che piace ai bambini, plasmano anche ciò che desidereranno in futuro. Per questo motivo le normative attuali mirano sempre più a limitare la raccolta di dati dei minori, vietare la pubblicità mirata, rendere trasparenti i sistemi di raccomandazione e

subire le architetture progettate per massimizzare il coinvolgimento. L'idea di tecnofeudalismo di Yanis Varoufakis spiega invece la simmetria di potere. Le piattaforme digitali assomigliano ai feudi. Gli utenti non possiedono questi spazi, ma hanno soltanto un accesso condizionato secondo regole stabilite dai proprietari delle piattaforme. Le interazioni sociali e le esperienze educative dei bambini vengono gestite dagli algoritmi piuttosto che da un controllo democratico. L'autorità dei genitori fatica a competere con algoritmi invisibili, costantemente attivi e molto potenti. Come sta reagendo il mondo a questa situazione? L'Australia ha introdotto un divieto dei social media per minori di 16 anni. Le piattaforme che non effettuano la verifica dell'età rischiano multe fino a 32 milioni di dollari. Nel Regno Unito, Ofcom può imporre sanzioni fino al 10% del fatturato globale delle aziende. Il Parlamento europeo ha fissato il limite a 16 anni. La Francia discute su un divieto totale per gli sotto 15 anni, mentre la Spagna richiede il consenso dei genitori per i minori di 16 anni. La Cina applica i controlli più severi. Per i minori di 14 anni, massimo 40 minuti al giorno di tempo davanti allo schermo e divieto di accesso digitale alle 22 alle 6. TikTok opera in Cina con una versione separata chiamata Douyin, focalizzata su contenuti educativi. Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato apertamente che, mentre la Cina indebolisce la soglia di attenzione nel resto del mondo attraverso TikTok, offre ai propri bambini contenuti più disciplinati ed educativi tramite Douyin. Questa distinzione è molto significativa. Mostra che le piattaforme social non sono soltanto strumenti commerciali, ma anche strumenti di soft power culturale. Gli stati non vedono più le piattaforme digitali come semplici attori del libero mercato, ma come infrastrutture strategiche. La Big Tech e il voting etico. Sebbene le grandi aziende tecnologiche abbiano implementato alcune misure, continuano generalmente ad opporsi a questo tipo di restrizioni. Dopo l'entrata in vigore del divieto, il primo ministro australiano Anthony Albanese ha dichiarato che oltre 4 milioni e 700 mila account social appartenenti a utenti sotto i 16 anni sono stati disattivati, eliminati o limitati. I rappresentanti della Big Tech sostengono che le tecnologie di verifica dell'età minacciano la privacy e violino i diritti dei minori. Tuttavia, queste obiezioni spesso nascondono una preoccupazione più profonda. Il rischio di perdere una base di utente altamente redditizia che produce gratuitamente dati e contenuti. Il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, il responsabile di Instagram, Adam Mosseri, il CEO di Snapchat, Evan Spiegel, saranno processati nell'ambito di cause che li accusano di aver progettato prodotti che creano dipendenza nei giovani utenti, nonostante le prove dei danni causati. Nel frattempo, gli impegni volontari su etica e sicurezza assomigliano sempre più a ciò che viene definito washing etico, distribuire la responsabilità senza modificare il modello di business di fondo. Ora diamo uno sguardo alle politiche di protezione dei minori in Turchia. In Turchia, il dibattito sulla presenza dei bambini negli ambienti digitali riflette sensibilità locali, ma coincide in larga misura con le tendenze normative globali. La bozza di rapporto intitolato Minacce e rischi che attendono i nostri bambini nei media digitali, preparata dalla Sottocommissione per i diritti dell'infanzia e della Commissione parlamentare d'inchiesta sui diritti umani della Grande Assemblea Nazionale Turca, delinea questo approccio. Il rapporto include proposte come limitazione di accesso notturno per i minori di 18 anni, divieto dei social media per i minori di 15 anni, restrizioni ai dispositivi digitali nelle scuole, rafforzamento dei servizi di consulenza e SIM card speciali per i bambini. La ministra della Famiglia e Servizi Sociali, Mahinur Özdemir Göktaş, ha annunciato che una proposta di legge sulla regolamentazione dei social media per i minori di 15 anni sarà presto presentata al Parlamento. Tra le motivazioni della normativa figurano l'aumento di depressione, ansia, disturbi comportamentali e il rischio di

contatto con reti criminali attraverso le piattaforme digitali. La ministra Göktaş ha affermato che i bambini non saranno considerati delle piattaforme social come risorse commerciali o bacini di dati. Queste misure vengono presentate non come un'interferenza con la libertà di espressione, ma come una politica pubblica finalizzata a proteggere i minori dai rischi del mondo digitale. In questo contesto, la piattaforma digitale Çocuklar Güvende, i bambini sono al sicuro, fornisce strumenti di guida e informazione per bambini e genitori. Come i bambini, anche gli adulti subiscono danni nel mondo digitale. In particolare, gli adulti meno abituati alla tecnologia e gli anziani diventano più vulnerabili alla disinformazione, alle provocazioni nelle discussioni e alle manipolazioni guidate da Internet. Di conseguenza, la regolamentazione delle piattaforme non è soltanto una misura pedagogica di protezione dell'infanzia, è anche una lotta per proteggere lo spazio pubblico digitalizzato dalla disinformazione, rendere processi democratici indipendenti dall'influenza degli algoritmi e preservare la coesione sociale. In conclusione possiamo dire questo: se le piattaforme proteggono ambienti digitali, addestrano algoritmi e traggono profitto sistematico dall'economia dell'attenzione, la responsabilità non può ricadere soltanto sugli individui, sulle famiglie o sulle scelte degli utenti. La responsabilità deve essere condivisa e il potere deve essere sottoposto a controllo pubblico. La sicurezza dei nostri bambini nel mondo digitale è una responsabilità comune di tutti noi. Ci vediamo nel prossimo podcast. Arrivederci.

Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!